Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Chiello, Bambole di Pezza e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss.

0: Gruppo Autoscala. La tua auto è qui. Scopri tutte le offerte su gruppoautoscala.com.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549

0: 1893, il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie. Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
1: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
0: Stai pensando di acquistare una nuova auto? Non c'è momento migliore di questo. Prendi un appuntamento dal 4 al 7 giugno da Gruppo Autoscala e approfitta dei favolosi vantaggi del Crazy Weekend. Scopri la selezione di auto con sconto del 22% e la promo finanziamento valida in tutte le sedi del Gruppo Autoscala e anche presso Automoto Napoli Expo. L'appuntamento per chi ama i motori alla mostra ad Oltremare. Gruppo Autoscala. Una marcia in più.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia, come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città. Kiss Kiss Napoli, ultime notizie.
2: Buongiorno e buona domenica da Gianluca Miranda. Caos stamattina nella viale Cavalleggeri d'Aosta nel quartiere Fuorigrotta. Secondo le prime notizie si sarebbe verificato un grave incidente tra due vetture che provenivano dalla zona di Coroglio, quella della Movida, pochi metri l'incrocio con via Giacinto De Sivo. La situazione tra gli occupanti delle auto pare sia subito diventata concitata e si sia trasformata in rissa. Non è chiaro al momento quante persone siano rimaste coinvolte, ci dovrebbero essere dei feriti. Sul posto si sono recate forze dell'ordine e ambulanze. Cambiamo argomento, momenti di paura nel pomeriggio di ieri nelle acque di Procida, dove un'imbarcazione da diporto di circa 12 metri ha rischiato di affondare. Dopo aver imbarcato acqua a causa di una falla nello scafo, a bordo si trovavano 5 persone, tra cui 3 minori, tutte tratte in salvo dalla guardia costiera. L'emergenza è scattata intorno alle 15:20, quando alla sala operativa della Capitaneria di Porto, Guardia Costiera di Napoli, è giunta una richiesta di soccorso. La direzione marittima di Napoli ha inviato sul posto la motovedetta CP807 dell'ufficio circondariale marittimo di Ischia. Con l'arrivo di quest'ultima sono state avviate le operazioni di svuotamento dello scafo mediante una motopompa. La falla è stata individuata e temporaneamente contenuta, evitando così il rischio di affondamento dell'unità. Le operazioni di soccorso sono state rese più difficili dal rafforzamento del vento di maestrale, che ha reso necessario il rimorchio dell'imbarcazione fino al porto di Marina Chiaiolela di Procida, dove è stata condotta e ormeggiata in sicurezza. Sono 2 le persone sottoposte a un fermo emesso dalla procura di Torre Annunziata stanotte nell'ambito delle indagini dei carabinieri sull'omicidio di Salvatore Solimene, 46 anni, morto dopo essere stato gravemente ferito con 2 colpi di pistola ieri pomeriggio a Bosco Trecase in provincia di Napoli. Secondo quanto si è appreso, l'omicidio sarebbe scaturito al culmine di una lite condominiale scoppiata per futili motivi, il deposito dei sacchetti dell'immondizia. I provvedimenti di fermo per il reato di omicidio sono stati notificati dai militari dell'arma di Trecase a Fulvio Titas, 33 anni, e ad Antonio Guastafierro, 27 anni. Sarebbe stato quest'ultimo a sparare usando una pistola calibro 9 con la matricola cancellata al culmine della lite scoppiata in un garage condominale dove la vittima risiedeva. I carabinieri del nucleo investigativo di Torre Annunziata hanno sequestrato l'arma, 4 proiettili inesplosi, 3 bossoli e i cellulari degli indagati. La salma di Solimeno è stata sequestrata mentre 2 uomini fermati sono stati trasferiti in carcere a Napoli. La chiusura con lo sport, il calcio. Servirà ancora un po' di pazienza per l'annuncio ufficiale di Allegri al Napoli. L'ex tecnico del Milan si libererà nei prossimi giorni dai rossoneri per poi unirsi al club di De Laurentiis. La nazionale italiana, stasera gli azzurri di Baldini torneranno in campo, alle 21 sfideranno la Grecia in amichevole. L'informazione di Kiss Kiss Napoli termina qui e torna più tardi. Grazie per l'ascolto.

0: amici ed amiche di Kiskis Napoli, buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano. Bentrovati a questo nuovo appuntamento con Sunday Sport. Al mio fianco Susy Fiorillo. Buongiorno.
1: Buongiorno,
0: Susy.
1: Buongiorno Marcello, buongiorno a tutti i radioascoltatori.
0: Una giornata in cui parleremo di Napoli, naturalmente. Casa Napoli si attende che Massimiliano Allegri sia liberato dal Milan per poter firmare con il club partenopeo. Una giornata in cui naturalmente si parlerà anche di nazionale italiana, che questa sera sarà impegnata in trasferta contro la Grecia in amichevole. Nel corso di queste prossime tre ore vi faremo ascoltare anche la voce dei protagonisti, le parole di Baldini, di Bartesaghi e anche di Pisilli. Però, come consuetudine, cara Susy, partiamo con la rassegna stampa. Una rassegna stampa che vede il Napoli protagonista non soltanto relativamente al calciomercato, si fanno già tanti nomi in questo periodo, ma anche relativamente alla possibilità che Matrizzetta, che a capo di una cordata di imprenditori americani, possa rilevare il Napoli. Al momento, stando anche alle parole dello stesso Rizzetta, che ha rilasciato varie interviste, non ultima quella ai colleghi americani di Bloomberg, l'offerta c'è, il problema, se vogliamo chiamarlo problema naturalmente, ma comunque l'impedimento per questa cordata è proprio Aurelio De Laurentiis, che da quell'orecchio non ci vuole sentire, non vuole vendere al momento.
1: Non vuole vendere al momento, il suo è un no, tant'è che, se ricordiamo, Marcello, anche durante l'ultima conferenza lui è stato chiaro, ha detto: sì, il Napoli non è in vendita, ci vediamo in ritiro. Quindi questa è una frase che ci ha fatto pensare che il suo sia un no definitivo. Poi monitoreremo ovviamente la situazione, parleremo di questo, come detto tu, nel corso della puntata di Sunday Sport. Parleremo di mercato, parleremo di Max Allegri, che non è stato ancora ufficializzato. Tra l'altro pare che Ibrahimovic si sia anche indispettito nei confronti dell'allenatore,
0: messo di traverso, esatto. Messo proprio di traverso, e già per la stazza oltre che per il carattere, avere un Ibrahimovic di traverso è un bel problema, ma speriamo che il buon senso possa avere la meglio in questa situazione, anche perché il Napoli non può attendere più di tanto. Credo che al massimo 7-10 giorni, poi dovrà capire effettivamente se questa situazione si potrà sbloccare. Onestamente, credo sia una questione di principio che non fa del bene a nessuno, in casa Milan soprattutto, perché se veramente, come si dice, Ibrahimovic voglia al momento andare avanti con questo muro contro muro con Massimiliano Allegri, significherebbe per il Milan prendere un nuovo allenatore, innanzitutto rifare parte della società, che in questo momento non c'è, sì, perché sappiamo come ci siano state tutta una serie di esoneri e dimissioni in seno alla società rossonera, e tenere a stipendio due allenatori, uno Massimiliano Allegri, che poi resterebbe fermo di fatto per tutta la prossima stagione, e poi il nuovo allenatore del Milan. Quindi
1: una situazione che peserebbe. Nel frattempo però Massimiliano Allegri non se ne sta con le mani in mano, perché i contatti con Giovanni Manna sono quotidiani, sì, stanno lavorando sul mercato, ci sono tanti nomi che piacciono al Napoli, ci sono anche tanti calciatori che rientreranno dai prestiti e che saranno valutati poi dall'allenatore proprio nel corso dei ritiri, tra questi Marianucci, Rafa Marin e, ti dico, anche Lorenzo Lucca, un calciatore che piace tanto al tecnico.
0: Eh sì, una situazione da monitorare con grandissima attenzione, però bisognerà fare i vari passi, i vari step in maniera, diciamo così, consecutiva. Prima fare in modo che Allegri possa liberarsi dal Milan e essere ufficializzato come nuovo allenatore del Napoli, poi naturalmente continuare con questi contatti che evidentemente ci sono tra Manna e Massimiliano Allegri. Siamo pronti per cominciare la nostra rassegna stampa, prima però ricordiamo anche i contatti per appunto interagire con noi, sia attraverso WhatsApp ma anche attraverso la linea diretta, perché anche in questa domenica ci sarà il filo diretto.
1: Esatto, i soliti orari 10.50, 11.50 e 12.50, lo 081 546 6873, mentre i messaggi WhatsApp li leggeremo nel corso ovviamente della diretta al 342 00 00 100.
0: Partiamo con la nostra rassegna stampa e partiamo dalla Gazzetta dello Sport, che in taglio alto presenta due interviste molto interessanti. La prima, Bobo Vieri, che parla di lotta a scudetto e dichiara: scudetto è Kivu Max per il tricolore, Vlahovic era da tenere, il riferimento naturalmente all'attaccante della Juventus che ha interrotto qualche giorno fa i discorsi con la Juventus per il rinnovo di contratto. Altra intervista invece fatta a Deschamps, e naturalmente legata al mondiale che sta per partire. Mondiale, vi spiego, la mia Francia da titolo. In primo piano due sport che in questo momento hanno un'attenzione mediatica particolarmente alta in attesa appunto dell'inizio del mondiale. Si tratta del tennis e del GP di Monaco, ore 15 da Parigi a Monte Carlo per fare la storia. Che forza ragazzi, Cobolli che sarà protagonista ai Roland Garros, Zverev favorito in finale, ma l'italiano un sogno 50 anni dopo Panatta. E poi per quanto riguarda invece Antonelli, Gran Premio di Monaco, giro alla Senna e pole record, Kimi ha dichiarato ora mi guarderò le spalle, Ferrari invece in seconda fila. Relativamente al calcio, in taglio basso, spazio alla nazionale italiana che, come vi dicevo in precedenza, sarà protagonista in amichevole questa sera in Grecia, la nazionale di Baldini. Baldini vota Conte e l'under 17 con il Belgio si gioca l'europeo in finale. Si parla anche di Milan Dubi Mognan, Solé vicino all'Inter, Sorloth fretta Juventus. Queste le tre tematiche di mercato che interessano Milan, Inter e Juventus. Dalla Gazzetta dello Sport, dalla prima pagina della Gazzetta dello Sport, ci spostiamo su quella del Corriere, sempre dello sport. Il nostro orgoglio, Big Italy, questo è il titolo del Corriere relativamente a tennis e moto, domenica spaziale tra Formula 1, appunto tennis e moto, tutti con Kimi, Cobolli e Bezzecchi. Antonelli in polla, Monte Carlo cerca il quinto trionfo consecutivo alle ore 15, Flavio sfida Zverev alle ore 15, può vincere il Roland Garros dopo Panatta alle 14. Infine Marco sogna in Ungheria con l'Aprilia, parte in seconda fila. Relativamente al mercato, anche sul Corriere dello Sport si parla di questa trattativa tra la Juventus e Sorloth, accordo trovato, ingaggio da 4 milioni di euro. Solé scatto Inter, si parla anche della formula, ovvero un prestito con obbligo di riscatto. Relativamente al Napoli si ritorna a parlare della possibile trattativa che in questo momento è bloccata proprio da Aurelio De Laurentiis con Matrizzetta per la vendita della società azzurra. Napoli Rizzetta esce allo scoperto, il piano per il club. Questo quanto si scrive in prima pagina sul Corriere dello Sport relativamente a questa vicenda. E poi per quanto riguarda l'Italia, questa sera di scena in Grecia alle ore 21, Baldini due novità che sono Hanor e Hecator. Ti faccio una domanda relativamente alla nazionale italiana. Si parla appunto di una nuova rinascita, in verità se ne parla già da un bel po' di anni a questa parte, però in attesa dell'elezione del nuovo presidente della FIGC, credi che Baldini possa avere qualche chance di essere confermato? Perché quantomeno dal punto di vista dell'opinione pubblica,
1: sì,
0: è un allenatore che ha avuto un certo riscontro positivo nei tifosi italiani.
1: Ha avuto un certo riscontro positivo, mi piace anche il suo approccio, abbiamo ascoltato le sue parole in conferenza, lui crede molto nei giovani, è anche un motivatore, no? Nei confronti della squadra. Mi sono piaciute le sue affermazioni, i ragazzi fanno gruppo all'esterno, mostrano comunque di valere tanto anche in campo, io gli ho detto di esprimersi al meglio, quindi di essere liberi di giocare. Ecco, sì, mi piace come allenatore. Ti dico che tra l'altro anche l'altro giorno c'è stato un evento a Frosinone, sì, c'è stato Serse Cosmi che si è proprio sbilanciato in merito a questo argomento e anche lui, ecco, ha detto oh, sì, secondo me è il profilo ideale, quindi chissà, vedremo.
0: Staremo a vedere anche dopo l'elezione del presidente della FIGC che sarà poi decisivo per nominare il nuovo CT. Passiamo adesso alla prima pagina di Tutto Sport. Sei un mito in taglio alto, fenomenale Kimi, storica pole a Monte Carlo, quindi si parte dalla Formula 1, beffato Verstappen all'ultimo giro a 19 anni, Antonelli diventa il più giovane di sempre a partire davanti a tutti nel Principato di Monaco. Delusione Ferrari, Hamilton terzo, Leclerc quarto, il via alle ore 15. In primo piano intervista di Tutto Sport ad Alessandro Del Piero, Juve per te ci sarò sempre, è un amore senza fine, i tifosi mi sognano presidente, la sento come responsabilità, però ho troppo rispetto per chi c'è adesso, situazione dura ma niente disfattismo. Relativamente al portiere, questo questa è una notizia di mercato di Tutto Sport, il Dibu Martinez apre a un possibile arrivo alla Juventus. Il nodo però resta all'ingaggio proposto Pickford ai bianconeri. In attacco invece ipotesi Gudmundsson, la verità relativamente all'interruzione delle trattative per il rinnovo di Vlahovic. Giovane Italia, sei una risorsa. Questa è una parte della conferenza stampa, una frase della conferenza stampa estratta da Tutto Sport per la sfida di stasera degli azzurri contro la Grecia. Il CT Baldini ad interim ha anche aggiunto: per rinascere bisogna allenarsi di più. Ecco, e qui poi ha fatto anche un passaggio su Antonio Conte dicendo: lui vince perché ha una metodologia molto chiara e i risultati ottenuti testimoniano proprio questo. Quindi un aspetto che è stato criticato da buona parte della tifoseria napoletana, ovvero gli allenamenti particolarmente duri, viene sottolineato in maniera positiva da parte del CT della nazionale italiana.
1: Ma sì, anche perché gli azzurri, e parlo del Napoli, li abbiamo visti all'arrivo proprio di Antonio Conte. Io ricordo benissimo gli allenamenti, i primi allenamenti in ritiro. Loro venivano da una stagione disastrosa,
0: sì, sì.
1: Quindi anche con allenamenti sicuramente differenti rispetto a quelli del mister, ed erano stremati all'inizio, quindi non erano proprio allenati, no? sotto questo punto di vista. Sicuramente adesso hanno una condizione totalmente differente. Poi in realtà io credo che in tanti abbiano criticato gli allenamenti di Antonio Conte per i tantissimi infortuni che abbiamo visto durante la stagione, quindi molti pensano che i tanti infortuni siano in realtà una conseguenza del lavoro pesantissimo del mister.
0: Passiamo adesso al Torino, prima di chiudere la rassegna stampa di Tutto Sport. Toro incontro con Gilardino, Aquilani invece pronto ad andare al Sassuolo. Abate riflette, l'ex tecnico del Pisa si aggiunge alla lista con Di Francesco. Prima pagina del Mattino: vogliamo il Napoli ma Dela non vende. Questo il virgolettato da parte di Matt Rizzetta, offerta del patron del Napoli Basket, secono del presidente azzurro. Quindi trattativa che di fatto in questo momento non decolla, anzi è stata interrotta proprio da Aurelio De Laurentiis. Andando all'interno delle pagine del Mattino c'è anche un approfondimento sulla situazione Allegri-Napoli. Allegri-Napoli, Aurelio De Laurentiis chiama Scaroni, rassicurazione sulla risoluzione con il Milan. È solo questione di tempo, questo quanto si legge all'interno del Mattino. Dal Mattino, sempre andando nelle pagine interne, passiamo alla Gazzetta dello Sport, che parla di mercato e fa riferimento a Ghila, il difensore spagnolo della Lazio, il preferito di Allegri. Lo spagnolo ha già dato l'ok da un bel po' di tempo a questa parte, nonostante il Napoli possa già contare sul reparto difensivo di alto livello. Questo quanto si legge all'interno della Gazzetta, con Beukema, Buongiorno, Rachmani, rientranti Rafa Marin e Marianucci. Il club ritiene necessario aggiungere un ulteriore profilo di spessore internazionale. Ghila risponde perfettamente all'identikit ricercato. Esperienza in Serie A, personalità, leadership e margini di crescita ancora importanti. Effettivamente dei difensori della nostra Serie A, Ghila è uno di quelli che si è messo maggiormente in evidenza, no?
1: Sì, si è messo maggiormente in evidenza. Lui ha detto, come hai letto, sì al Napoli. C'è solo un problema: che Lotito chiede tra i 30 e i 35 milioni. Perché c'è una percentuale.
0: Qual è? Esatto.
1: Esatto, perché c'è una percentuale, il 50% dovrebbe essere, che andrebbe nelle casse del Real Madrid, e il Napoli è disposto ad andare non oltre i 25 milioni. Quindi c'è, diciamo, questa difficoltà.
0: È una ulteriore difficoltà relativamente a un discorso di mercato legato al Napoli. Anche nelle pagine interne del Corriere dello Sport si parla di Matt Rizzetta, contatti iniziati 6 mesi fa, il pool USA e il progetto. Quindi si va ad analizzare coloro che hanno provato ad imbastire una trattativa con Aurelio De Laurentiis per l'acquisizione del club, ma lo ribadiamo, al momento De Laurentiis non vuole assolutamente saperne nulla di cedere il Napoli. Siamo pronti ad ascoltare un estratto con le dichiarazioni di Pisilli pronunciate ieri in conferenza stampa alla vigilia del match che attende l'Italia di Baldini questa sera in amichevole, lo ricordiamo ancora una volta, alle ore 21 in trasferta in Grecia. Pisilli:
2: un tuo compagno giovane, e gli abbiamo chiesto del vostro rapporto con il mister Baldini, e gli abbiamo chiesto dei messaggi motivazionali che vi fa vedere anche il mister. Una cosa che mi ha colpito è che lui definisce il campo come una chiesa, dovrebbe essere la vostra chiesa. Ci parli un po' dell'approccio che ha lui a livello di comunicazione con voi?
3: Beh, il mister, penso lo conoscete pure voi, è una persona molto vera, molto sincera, con dei valori molto, molto profondi, quindi ci trasmette tutti i suoi valori, e questa è una cosa molto bella, perché poi spesso ci fa discorsi che vanno anche oltre il calcio in un certo senso, e penso che poi sta un po' a noi recepire questi discorsi, perché se ti entrano veramente nel cuore e nella testa, poi ti trasmette tanti valori, sia calcistici ma che vanno anche al di là del calcio, e questa penso sia una cosa veramente molto bella. Sì, lui ci dice che il campo della nostra chiesa è inteso come che abbiamo quelle due ore e mezza di allenamento quotidiano in cui dobbiamo stare al 100% concentrati, perché magari in altri lavori, diciamo, gli orari sono più lunghi, mentre per un calciatore non ti puoi allenare più di due ore e mezza, perché sarebbe deletiero. Quindi lui intende che per quelle due ore e mezza dobbiamo stare al 100% concentrati su quello che stiamo facendo e lasciare da parte tutto il resto, perché in quelle due ore passa il nostro miglioramento come calciatori, come uomini e come un po' tutto.
4: Daniele Fortuna, Radio Rai.
5: Ciao, due cose. Bosnia, la tua impressione, quello che è successo, quello che ricordi, se hai già metabolizzato, insomma, anche la reazione degli altri, un tuo ricordo. La seconda cosa, l'altra sera in Lussemburgo, tu e più Esposito sembravate molto più avanti come personalità rispetto agli altri. Quello che voglio dire è che quando uno comincia a giocare, a fare esperienze nelle coppe, in campionato, ad avere minuti, poi la differenza in campo si vede come carattere e come personalità. Qual è la tua sensazione? Quello che voglio dire, cioè, l'invito è: fate giocare questi ragazzi più giovani, perché sennò non acquisiranno mai questa consapevolezza.
3: Allora, per quanto riguarda la Bosnia, penso quello che è successo è agli occhi di tutti, è una grandissima delusione. La reazione ovviamente è stata uguale per tutti, eravamo tutti molto delusi, perché ci tenevamo tutti a giocare il mondiale quest'estate, e purtroppo è andata così, ma penso che comunque dentro al campo abbiamo dato tutto quello che avevamo. Poi ci sono stati una serie di episodi, le partite vanno, ogni partita è a sé, diciamo, quella è stata una partita complicata per più cose, però la squadra era al 100% focalizzata sull'obiettivo di andare al mondiale. Per quanto riguarda la seconda domanda, penso Pio è un grandissimo giocatore, quest'anno ha fatto un grandissimo anno, ma penso che qua ci sono veramente tanti, tanti grandi giocatori. Ci può stare magari all'inizio un po' di emozione, un po' di tensione, ma penso che la squadra si sia comportata bene, abbiamo rotto il ghiaccio dopo qualche minuto, e sì, quello che mi auguro e che spero è che ci sarà sempre più spazio per tanti giovani italiani, perché abbiamo dimostrato comunque, tanti hanno dimostrato che durante tutto quest'anno anche nei club di essere veramente grandi calciatori.
4: Marco Nosotti, Sky Sport.
6: Grazie, buongiorno Nicolò. Due cose anch'io, perché allora, c'è una cosa che mi ha colpito, come questa vostra esperienza, no? Queste due partite abbia giudizi più disparati, quasi c'è grande entusiasmo, evviva, ci sono i giovani, c'è coerenza, li mettono alla prova, ed è una bella prova. C'è chi invece dice no, i giovani, questi qui, o ce l'hanno a morte comunque con quello che è l'Italia, perché ha fallito e ha deluso. O ti chiedo se è giusto questa divisione, se è giusto, se vi dà fastidio. A me ha colpito il fatto, mentre sono un entusiasta io dei giovani. Seconda cosa, ed è questo, io guardato il tuo cammino quest'anno, fino a un certo punto la partita, il campionato, lo guardavi dalla panchina. Poi c'è uno switch, c'è qualcosa che succede a dicembre, non lo so, nel tuo rapporto con la Roma, nel tuo rapporto con il mister, hai dato più disponibilità, ti ha chiesto cose differenti. e dopo sei partita alla grande ovunque. E non so se è un'impressione che ho avuto da fuori. Grazie, scusa la lunghezza.
3: Allora, per quanto riguarda la prima domanda, penso che la risposta sia nella domanda stessa, perché qualsiasi cosa fai, alla fine qualcuno avrà sempre da ridire, sia che giocano i giovani, sia che poi non giocano. Quindi bisogna stare tranquilli, lasciare perdere queste cose, non focalizzarsi sulle cose meno importanti. Noi ora siamo qui, abbiamo una grande occasione, è un onore per tutti stare qui, e dobbiamo solo pensare a stare tranquilli e giocare. Poi che sia nazionale maggiore, che sia under 21, non fa differenza, perché quando metti questa maglia è sempre un onore, al di là della categoria che stai rappresentando. Quindi se poi la gente ha da dire ma perché giocano i giovani, però non giocano i giovani, alla fine ognuno può dire quello che vuole e parlerà sempre il campo, perché nel calcio è così, quando poi hai l'occasione devi essere bravo a dimostrare il tuo valore.

0: sulla strada con te. E il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti. E ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
1: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
2: La risposta è sempre Daily.
3: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modulnova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
4: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire, inventare.
5: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
6: Kiss Kiss Napoli, giga illimitate di calcio, senza costi di attivazione.
7: Stanno i tuoi adesso, non te lo chiedo più. Ho lasciato il cuore aperto, casomai torni tu. Ho nuotato in mare aperto, per capire che si prova.

0: Eccoci qua, siamo tornati nuovamente in diretta. Buongiorno e buona domenica da parte di Marcello Calvano.
1: E buongiorno e buona domenica da parte di Susi Fiorillo.
0: Al telefono con noi Antonello Giannetti. Ciao Antonello, come stai?
2: Buongiorno e buona domenica anche da parte mia. Bene ragazzi, grazie sempre per l'invito, è sempre un grande piacere, lo sapete.
0: Grazie a te per averlo accolto. Partiamo dalla grana principale che in questo momento tiene un po' tutti sulle spine, ovvero Massimiliano Allegri, che non riesce a liberarsi dal Milan. E di fatto al momento stiamo parlando di un muro contro muro in casa rossonera. Fa bene De Laurentiis a essere tranquillo, sereno e consapevole del fatto che prima o poi questa situazione si sbloccherà?
2: Io non lo so se è tranquillo e sereno, però credo che sono situazioni che poi alla fine conviene a tutti che si risolvano con un accordo transattivo, con una situazione tale che consenta al Milan di non dover effettuare un esborso importante, all'allenatore di rinunciare a qualcosa e di venire a lavorare immediatamente con il Napoli. Credo che sia quel tira e molla un po' che tante volte abbiamo visto nell'ambiente, ma poi credo che però poi sia utile e anche profittevole per entrambe le parti di addivenire ad un accordo di buon senso e chiudere questa contesa, così poi insomma l'allenatore potrà dedicarsi completamente al Napoli. Poi come si dice, siamo sotto al cielo. Io nella vita ho imparato che mai dire mai, mai dire sempre, tutto può succedere, però insomma, mi sembra che ci voglia un po' di buona volontà, ecco, mettiamola così, da entrambe le parti per trovare una soluzione e chiudere questa partita.
1: Sì, intanto c'è un po' di preoccupazione, anche perché lo aspettavamo già la scorsa settimana, no? Quando ne abbiamo parlato al telefono, Antonello, pensavamo che si trattasse di una questione di giorni, invece non è stato così, anche perché

0: mai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da più me.
1: Scopri i nuovi prodotti più me, più utili e più belli.
2: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
3: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
4: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno. Salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
5: La risposta è sempre Daily.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
1: Quante cose al mondo vuoi fare? Costruire?
2: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrata Zero. Zero zucchero, zero calorie.
3: SUP, beach volley oppure yoga in spiaggia? Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
4: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
5: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Betty Kay, Elettra Lamborghini, Kamrad, Eddie Brock, Rosa Chemical e tanti altri. Vai su kisskiss.it per prenotare il tuo biglietto parterre gratuito per lo show del 13 giugno all'Arena dei Pini a Baia Domizia. Kiss Kiss Way! Posti limitati, ingresso gratuito. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Kiss Kiss
1: Way. Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
2: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli 99 euro fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
3: La risposta è sempre Daily.
4: Arredamenti La Marca, lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cartel, Edra, B&B Italia, Modul Nova, Lago, Flu e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
5: Hai un'idea imprenditoriale o vuoi trovare il lavoro giusto per te? Ora puoi. Nuovo Lavoro è il piano che sostiene imprese, giovani e donne in cerca di occupazione e i territori della zona economica speciale del Mezzogiorno. Grazie agli incentivi del decreto coesione, cofinanziati dall'Europa, diamo energia alle imprese e forza ai talenti. Nuovo Lavoro, ora puoi. Iniziativa del programma Giovani, Donne e Lavoro FSE Plus. Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali.
6: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

E dimmi quello che non va, baby. E sono i sbatti per i problemi. E sto ponendo perché c'ho sete ancora e tu sei con me. Allora che cosa non so, baby?

0: Beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: Mamma, hai visto? Qui è tutto così bello.
1: Eh sì, c'è un mondo di prodotti per l'igiene della casa e della persona.
0: Sì, guarda, ci sono i profumi, tanti prodotti per il make-up e tutto per la nostra beauty routine.
1: E sai perché?
0: Perché siamo da Più Me.
1: Scopri i nuovi prodotti Più Me, più utili e più belli. Da Più Me.
2: Per il tuo veicolo, scegli la qualità e la convenienza di Coreff. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coreff, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
3: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
4: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

0: In vacanza porto tutto. Solo lo stretto necessario, Viaggio con la famiglia o con gli amici. E nessuno resta a casa, nemmeno cani e gatti. Con Grimaldi Lines scelgo se rilassarmi o divertirmi come voglio, sempre risparmiando. Posso partire per Sardegna, Sicilia, Tunisia, Spagna e Grecia. Come e quando voglio. Vai su grimaldilines.com, scopri il Grimaldi Club e approfitta di sconti e vantaggi esclusivi. Grimaldi Lines, viaggia tranquillo.
1: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
2: Legendary Dance.
1: Legendary Dance, Kiss Kiss Napoli.

0: per il tuo veicolo. Scegli la qualità e la convenienza di Coref. Tachigrafi digitali da 150 euro. Impianti GPL a partire da 550 euro. E solo da Coref, i primi 10 che installano un impianto a gas avranno la possibilità di vincere un Travel Pass per un soggiorno gratuito di una settimana. www.ecologiccar.it.
1: Arredamenti La Marca. Lo space design per la tua casa. Lasciati ispirare dalle nuove proposte dei brand più iconici. Cassina, Modulnova, Baxter, Floss, Riflessi, Rimadesio e tantissimi altri. Le creazioni dei grandi designer, ma con la convenienza di sempre. Sconti fino al 50% su tutti i prodotti in esposizione. Arredamenti La Marca è a Nola, Napoli. Arredamentilamarca.it.
2: Quante cose al mondo
3: Tassoni, dal 1793 il lusso di osare. E da oggi scopri la nuova Cedrate a zero. Zero zucchero, zero calorie.
4: Tuffati nel Black Friday di Euronics Tufano. Meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Climatizzatore Confido 12.000 BTU può essere tuo a €149,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
5: Da sempre Iveco è sulla strada con te e il Daily, il veicolo commerciale più versatile della sua categoria, accompagna da sempre generazioni di professionisti e ancora oggi è simbolo di affidabilità, robustezza e versatilità.
6: Iveco Daily cabinato e Iveco Daily furgone in pronta consegna a tasso zero e terzo anno di garanzia estesa a soli €99 fino al 30 giugno, salvo approvazione Iveco Capital. Offerta valida presso la tua concessionaria Iveco Socom Nuova a Napoli in via Argine 504, numero verde 800 549 300.
7: La risposta è sempre Daily.
8: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.

Prossima fermata, next stop, Baia Domizia. Kiss Kiss Way. Kiss Kiss Way, il tour di Radio Kiss Kiss. Samurai J, Noemi, Malika Yad, Francesca Michelin, Kiel.

0: Radio Kiss Kiss.
1: Nel Black Friday di Euronics Tufano, meno 50% sul terzo prodotto meno caro, con una spesa minima di €499,99. Frigorifero Hisense French Door 478 litri può essere tuo a €399,50. Scegli la tua rata e paghi da dicembre. Fino al 17 giugno ti aspetta un mare di sconti con il Black Friday di Euronics. Euronics, un mondo più avanti.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: beach volley oppure yoga in spiaggia. Ci stai? Perché sceglierne uno quando puoi farli tutti? Da Cisalfa trovi i migliori brand sport e lifestyle in negozio, online e sull'app. Qualunque sia la tua estate, ascolta solo la tua voglia di sport. Vivila con Cisalfa.
1: È il momento giusto per scegliere il tuo nuovo divano. Da Del Sole trovi divani artigianali curati in ogni dettaglio. Summer Sale Del Sole. Rinnova il tuo relax con i saldi d'estate. Il tuo nuovo divano lo paghi la metà e il ritiro dell'usato è gratuito. Scopri tutte le novità su delsolesofa.it. Del Sole Sofà, la nostra forza è la qualità.
2: Kiss Kiss Napoli, la radio della città.
3: Legendary Dance.
2: Legendary Dance. Legendary Dance. Kiss Kiss Napoli.

0: Nel mondial.
1: Questa è la grande classifica latina, chiaramente ragazzi siamo nella bellissima Miami Beach, Gino Latino e Oscar per raccontarvi queste 20 posizioni, quelle chiaramente più ascoltate, più ballate in Italia e in Sud America, ma classifica redatta in collaborazione con Momento Latino Miami e Connessione Latina di New York.
0: Nosotros le damos lo mejor en música tropical y nos pueden escuchar en Miami y en toda Latinoamérica de las 6 a las 7 y en Italia y Europa desde medianoche hasta la 1 siempre, sábado y domingo por Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Ragazzi, siamo nella nostra bellissima Miami Beach, veramente siamo nel paradiso terrestre, no? Tanti amici che partono in viaggio quest'estate saranno qui con noi, quindi nel caso siete qui a Miami Beach, veniteci a trovare, siamo nei pressi del Flamingo Park, dove sono i campi da tennis.
0: Sì,
1: siamo lì.
0: Dentro di poco.
1: Siamo qui.
0: Sì, stiamo qui, dentro di poco non vamos para la playa.
1: Allora, tra pochi mesi andremo sulla spiaggia di Ocean Drive, alle spalle di casa Gianni Versace, saremo noi con il nostro gabbiotto sulla spiaggia per raccontarvi il nostro momento magico dedicato a My Momento Latino on the Beach.
0: Y vamos a empezar a romper esto y nos vamos con la posición número 20
1: con David Zahan con Llegaste Tú.

0: Sei tu, David Zahan, una bellissima canzone romantica. Poi David Zahan ha avuto successo perché ha cantato per tantissimo tempo le canzoni dell'intramontabile Frankie Ruiz, il papà della salsa, no? Della salsa romantica degli anni 90.
1: Sì, sì, caro, il papà della salsa romantica, Frankie Ruiz.
0: Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati alla numero 19, dove troviamo Jair Lopez
1: con questa rica baciata, Más Bella.

0: interagiscono sulle nostre pagine di Momento Latino, tanti amici ballerini. Tu sai ballare?
1: Sì, claro. Me gusta mucho la bachata.
0: Salutiamo la nostra amica Luisa Capasso con la scuola di ballo La Suerte, che ascolta il Momento Latino e che sempre con nosotros.
1: La nostra, e la querida Luisa.
0: Sempre con nosotros, la nostra bellissima Luisa. E salutiamo tutti gli amici che ascoltano Momento Latino Hits. Sì,

0: perché ha aperto il nostro Super Bowl, una delle manifestazioni più importanti in America, e niente, è diventato anche il personaggio latino per eccellenza perché ha vinto un bellissimo Grammy latino.
1: Gino, te podría llamar al baile inolvidable, no?
0: E dobbiamo dire che Bad Bunny è stato l'unico latino a vincere questo Grammy latino nella storia.
1: Sì, il Grammy latino, questo è il Grammy Awards.
0: Awards, ti gusta questo artista?
1: Mucho.
0: Artista per eccellenza, perché insomma dovete sapere che lui è il re della musica trap.
1: Sì, il re della musica trap, però él hizo un disco muy folclórico.
0: Muy folclórico. All'interno ci sono anche delle canzoni di salsa che poi hanno avuto successo, tra cui anche Baile Inolvidabile. Andiamo avanti con la nostra classifica latina, numero 16.
1: Con Jean y Alex, lo tenías callado. No.

0: de música de calidad.
1: Ragazzi, questo è il momento Latino Hits, il pari del fin di settimana. Tra pochi mesi andremo sulla nostra bellissima spiaggia qui a Ocean Drive, non solo per abbronzarci, ma anche per andare in diretta con vosotros con Momento Latino, il nostro appuntamento dedicato a Momento Latino on the Beach. Tutta sì, l'estate saremo lì, quindi per tutti quelli che arriveranno in vacanza, veniteci a trovare.
0: Sì, sì, il verano. Siamo in agosto, julio e agosto si llena mucho di italiani.
1: Molti italiani, soprattutto il mese di agosto, tantissimi amici che arrivano a salutarci dall'Italia e noi gli offriamo il caffè che Oscar puntualmente ha portato dall'Italia, la famosa caffettiera, quella, sì, quella storica,
0: la napoletana, mocca, quella la mocca,
1: quella napoletana. Quindi vi faremo un caffè napoletano se venite direttamente sul nostro gabbiotto qui a Ocean Drive. Ma andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 15
0: con Belé, con La Plena.

0: Cerca.
1: Sí, es que siempre.
0: Sí, porque seguro hay escasez de peces en el mar.
1: Guardano chiaramente attentamente quando vedono uno squalo. Ragazzi, dovete, appena arrivate sulla spiaggia, dovete vedere se c'è la bandierina rossa. Se c'è la bandierina rossa, non andate a mare perché c'è un pericolo. Quale potrebbe essere?
0: Peligro.
1: Uno squalo, oppure il mare è troppo alto. No. Però chiaramente i bagnini non vi faranno mai buttare perché qui sono attentissimi. I Baywatch americani sono attentissimi.
0: Peligro, claro che è un tiburone. No, nunca può essere una mujer.
1: Oscar, potremmo fare noi Baywatch qui a Miami, cosa ne pensi?
0: No.
1: È un lavoro
0: no,
1: che possiamo fare o no?
0: No, non teniamo il fisico.
1: Andiamo avanti con Momento Latino Hits, siamo arrivati alla numero 14.
0: Con Karol G, si antes te hubiera conosciuto.

0: bellísimo merengue con Si Antes Te Hubiera Conocido, de la famosa colombiana Karol G.
1: Que se ha lasciata anche con ragazzi últimamente. ¿Eh?
0: Sí, sí, al Grammy Award. No la vieron cerca de Fate y me lo han confirmado que se han dejado. Aprovecha, Gino.
1: No, ma lui è un po' particolare, un tipo un po' tirato. Non lo conosco bene. Lei voleva un diamante ultimamente. Lui si presentò con un anello di bigiotteria. Non si fa, possono fare, non si possono fare.
0: Ah, bueno,
1: questi legali a Carol non si possono fare.
0: Compraselo tu.
1: Come lo compro io? Andiamo avanti con la nostra classifica latina. Siamo arrivati alla numero 13.
0: No vamos con Manuel Turizo con questa nuova bachata, Por un Pendejo. No.

0: seguirci al Momento Latino su Instagram, veramente la nostra pagina sta volando, no? Salutiamo ancora un altro amico, anzi una coppia di ballerini, Luigi e Ilaria Tropical Dance, che ci hanno appena scritto qui al Momento Latino, no? Che ne pensi? Vogliamo salutare Luigi e Ilaria?
1: Tropical Dance. Luisito in spagnolo, Ilaria.
0: Salutiamo i nostri amici che ascoltano come sempre Momento Latino e soprattutto salutiamo tutti voi che come sempre ogni sabato e domenica ci ascoltate in Italia da mezzanotte a luna, mentre qui negli Stati Uniti dalle 18 alle 19. Ma noi vamos con la nostra super classifica latina.
1: E nuovo con la posizione numero 12 con Randy Malcolm, cantante de Gente de Zona, junto a Diana Fuentes.

0: uno dei pezzi che comunque rimane un, sicuramente un tormentone storico, Bailando Enter the Zone insieme a Enrique Iglesias.
1: Todavía se escucha.
0: Ancora una volta.
1: Non si sa se si è hizo famosa por Enrique Iglesias o por Enter the Zone.
0: Ma non esistono canzoni nuove e vecchie, ma esistono canzoni belle che funzionano e canzoni che non funzionano. Il DJ deve essere bravo e soprattutto a fare una selezione delle canzoni belle che funzionano.
1: È il momento giusto.
0: Non è che un DJ bravo è quello che deve mettere tutte le canzoni nuove, assolutamente no. Sei d'accordo o no? Ragazzi, tu sei d'accordo a questa cosa?
1: No, claro, claro.
0: Il, anche il nostri amici il, come ci scrivono.
1: Il DJ che tiene che essere, come si dice? Tiene che essere 360, no?
0: 60 gradi. Andiamo avanti con Momento Latino, siamo arrivati al numero 10, dove troviamo.

0: c'ha quel solito pappagallo sulle spalle.
1: Tu sai che se, perché
0: sei latino, sei latino dentro.
1: O a chi hace calor. Gino, e oggi che te vas a tomar hoy?
0: Oggi no niente, ho pensato al famoso margarita, quello però senza birra all'interno perché è troppo pesante, Oscar.
1: Sì, io sei.
0: Margarita normale, quello che insomma i nostri amici italiani che lavorano ai bar qui a Ocean Drive si aspettano per offrirci questo. Però lo paghiamo.
1: Sai che c'è molto barman italiano.
0: Ma sono tantissimi italiani che sono qui, però fortunatamente tutti i ragazzi che col tempo si sono messi a posto con loro permessi di soggiorno, e grazie soprattutto anche la spinta di Trump che ha riportato un po' tutta la linea diciamo della legalità qui in America, sì. Che insomma ci voleva negli ultimi tempi molta illegalità.
1: Già ha passato tutto tranquillo.
0: E noi continuiamo invece con la nostra classifica latina a rincuorare, a soprattutto a darvi tantissimo colore la fin di settimana insieme a Gino e Oscar per questo momento latino on the beach, e siamo arrivati però alla numero 9
1: con Carol Hay con este ricco merengue Papacito.

0: No, y seguimos dándole sabor a esto con más música tropical.
1: Ragazzi, ma se volete ascoltarci ovunque usate, allora ascoltate la nostra radio web KissKiss Latina, che la troverete sul sito kisskiss.it. Tremendo pari, non solo musica latina non stop, ma ascoltate le nostre classifiche, tante novità e soprattutto ascoltate sempre Oscar e Gino con Momento Latino. Sì,
0: con che nosotros le damos lo mejor in musica latinoamericana.
1: E potete ascoltarci anche con DAB, se volete ascoltarci. Sì, sì. Tramite DAB potete farlo se siete in macchina e quindi potete ascoltarci sempre.
0: Sì, y seguimos escalando posiciones y nos vamos con la posición número 6. Nicky Jam junto a Belé con Yeka de su última producción.

0: avremo il piacere di avere uno dei grandi artisti della musica urbana che è anche proprietario di un ristorante a Nord Miami dove Oscar puntualmente è sempre lì a mangiare. Qual è il tuo piatto preferito quando vai al ristorante di Nicky Jam?
1: Arepa venezolana.
0: Che cos'è? Spiegaci un po'.
1: È un pan tipico venezolano che tu lo abres en medio con harina de maíz precocida y tú le pones jamón, queso, lo que tú quieras.
0: Ah, tutto quello che vuoi all'interno di questo, come se fosse un panino particolare.
1: Sì, è come un pan.
0: E quindi invitiamo a tutte le latine che ci ascoltano, preparateci qualcosa di buono e mandatecelo qui, perché siamo a volte così affamati, siamo in questo gabbiotto tra sole e mare, però siamo anche affamati. Nel frattempo andiamo avanti con la nostra classifica.
1: Andiamo con la posizione numero 5 con il re del reggaeton, Daddy Yankee, junto a Bizarrap, con musica sezione.

0: Ora gli stanno llegando muchos mensajitos.
1: Salutiamo ancora Dario Iorio che ascolta Momento Latino. Salutiamo il nostro amico Dario.
0: Dario Iorio, gracias por escucharnos. Siempre latino. En sintonía con nosotros.
1: Ma siamo arrivati alla numero 4, dove troviamo Mike Ten con

0: ballano e ascoltano un momento latino, seguono le nostre pagine, insomma veramente grazie ragazzi. Saludo. Per essere sempre con nosotros.
1: Saludo muy especial a la escuela Vamos Latino.
0: Vamos quasi alla fine di momento latino, infatti siamo arrivati alla numero 2 dove troviamo Marc Anthony
1: junto a Nati Peluso con esta rica salsa como en el idilio.

0: Bellissima questa salsa di Marc Anthony con Nati Peluso, Como en el Idilio.
1: Sì, sì, esta salió hace poco. Bellissima salsa.
0: Bellissima salsa, ma questa salsa ci porta chiaramente alla fine di Momento Latino, perché adesso che cosa facciamo? Dobbiamo ascoltare solo la nostra grandissima number one.
1: Hemos llegado a la cima con Romeo Santos junto a Prince Roy con Ay San Miguel.

0: Baciata insieme al merengue, un mix tra merengue e baciata di Romeo Santos e Prince Royce, che dobbiamo dire che prossimamente saranno in tour, anzi sono in tour attualmente in tutto il mondo, ma arriveranno anche in Europa.
1: Sì, sì, a fine di giugno, luglio, mi pare che stanno in Europa.
0: Termina qui Momento Latino Hits, grazie per essere stati con noi, l'appuntamento è alla prossima settimana e continuate ad ascoltare la grande musica di Radio Kiss Kiss Napoli.
1: Hasta luego!